0: Mad Radio 107.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
2: Okay.

me di confiant, non era mai bisogno. Con gli occhi non scrianza, da tutta miglia di innocenza, in amici di tagliata, temporata al pesca mai nato.